0: Sto mincendo.
1: Ma porca vigna è furiosa. Chi ha se fuori a quest'era del fortuna?
0: E su sua montesia.
1: E che t'accorgi? Sono come pazienza di infermerare.
0: Questo rido è stusco, io mi rivuelva. Che a usted la infermerare spalpeno fienfias.
1: Ma resta.

0: lontana, voglio fare con voi più ampia conoscenza.
1: Caro Sir John, desidero parlarvi con fidenza.
2: Attento,
1: zitto,
2: guarda, scommetto, egli va dritto nel trabocchetto.
1: Forse lo intrappola.
2: Zitto,
1: zitto, che fate là?
0: Ascolto,
1: Sir John, mi infonde a dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta,

e moglie un certo Ford. V'ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

suo avolo, quel taglio, quel taglio, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, te lo fornifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi sparo una giratona di botte sulle corna, quel messer morde un bue, un bue, un bue, un bue. Vedrai, te lo corbello, vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai, te lo cornifico netto, netto, quel taglio, quel taglio, quel taglio, quel taglio. Mai tardi, aspettami qua.

Masso forno, masso forno, dormi, sedati, su, ti resta, tua moglie scava e mette in mal assetto, non è t-

la se stessa. Lei la sorte, quella brutta parola in cor mi torna, mi torna. Bue capronne.

correo. Io li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.